voi tutti a me contro, venite tutti contro a me. Io piango, ma rullo.

Dimmi tu dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: Ezio.
1: C'è un certo Mastro Fontana che ne le riconoscermi, offre una damigiana di cipro per la sciolvere di vostra signoria.

abbia conoscenza. Ascolto, Sir John, m'infonde ardire un ben noto proverbio popolare.

chiamalice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo, e non m'ama, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda,

quest'est un gentiluomo, prode, arguto, facondo, quest'est un buon

Quando lo paggio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, il miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno lieto maggio, tante la spezia, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che sei, che

0: cavalca sul lago un violino.
1: Chiudete le porte, sbarrate le scale, seguitemi a casa, scoppiamo in circale. Correte solo messo allo spa.

appena le chiavi hanno visto le casse. Ben tu mi lavi. Andiamo, mi cengi, stagate di non solo il parco. Camicia, connelle, ora ti sgosso a brincone. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sgosso, le suola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

perdo la casa, ma trovo nessuno. Eppure giuro che non mi credete, sono sicuro, sicuro, sicuro.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien, Desdemona. Sei mosso? La saluta e s'avvicina. Or qui si tagga Otello, aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Già conversano insieme, ed essa inclina sorridendo il bel viso.

esprimi senza pagi. Pesca fuori dalla gola il tuo merio pensiero, con la più via parola. Santo tenesti in mano tutta l'anima mia, non sapreste, eh?

non parlo ancor di prova. Ungeroso sello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto, fuori con

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: Atroce idea!
0: Io la forma.

agurato, mi trovano prova sicura, che ne semona è pura. Non succir, non succir, nulla di ciò, ora sicura ne visi.

mi sembra e credo che non lo sia. Te credo onesto e credo disleale la prova.

nell'orecchio della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa